quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te. Sei bella che mi manca il fiato.